0: Radio SI traffic update.
1: We have some congestion reported on the A1 highway before Postojna towards Ljubljana in front of the roadblock. We wish you a safe drive.
2: Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso ma generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Segnaliamo alcuni punti di rallentamento. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano rallentamenti nei pressi di Postumia in direzione della capitale, mentre a causa di un veicolo in avaria è chiusa la corsia di marcia tra Senosecchia, Senosece e lo svincolo di Nanos in direzione di Lubiana. Rallentamenti a tratti anche sulle regionali Dragonia Capodistria e Isola Santa Lucia.
3: Nič 80 85. Prometni servis Radio SI.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.